0: una freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farò un'altra cena, ma che subito si porti
1: a padron, a padron, a padron si andò.

gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella. Con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta.